0: You are tuned to Resonance FM.
1: Lepo pozdravljeni in dobrodošli.
2: Hola, benvinguti, benvingudas.
3: Ciao, benvenute e benvenuti.
4: Hallo und willkommen.

0: Lego palà, mettesci un bocca a mamma. Amma ya maga do la, trovi di ma buco per la meglio clamma.
1: Mon papa è prego palà, mettesci un bocca a mamma. Amma ya maga do la, trovi di ma buco per la meglio clamma.
2: Mon papa è prego palà.
1: Sa mamma è prego palà.